0: Mangialare che rimala tri
1: sta c'è
0: che ci musica sa manca marusa yo to hi.